0: 11,000 sasa hivi kama dakika mbili imepita.
1: Umebonyeza?
0: Nimebonyeza *406#.
1: Box number 4.
0: Nimepata ushindi ya 11,000.
1: Ukitoka hapa ukikata simu chagua number 3. Tatu smart.
0: Ah, lazima niendelee. Unajua sio box 4 imenipea pesa za kucheza nyingine tena.
1: Tuko pamoja.
0: Siwezi wacha.
1: Nasema asante.
0: Pesa hizi ni tosha hizi.
1: Nasema asante.
0: Nashukuru sana mimi, nimefurahia.
1: Kazi yangu ni kutangaza, whatever you do with the information is entirely up to you. Tuko pamoja, congratulations.
0: Tuko pamoja kabisa, asanteni kabisa, nimeshukuru.
1: Karibu sana.
0: Nafurahia.
1: Tuko pamoja.
2: Buongiorno amici di Bustani la Massawe, benvenuti, karibuni sana. La squadra è una, team ni moja, Arsenale.